0: Possiamo metterlo nel mix.
1: Si quieres llegar temprano, dale. Y pasa por la zona Flúor y te maquillan.
0: E non mi piace di cantare questa storia qua. Invece non vede più di cantare là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te. Canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è.